0: Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.

Raffaella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ.

0: Il disco ora musica della settimana è Incancellabile di Nicola Ferrari.
1: Disco ora musica, disco ora musica.
2: Al primo ascolto ti affascina, al secondo

Ralph Waldo Emerson si dimostra un osservatore preciso. Per ogni minuto che passi arrabbiato, perdi 60 secondi di felicità. Se non volete smarrire 350 minuti di un break radioso, non mancate le 7 mezz'ore di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Questa città è un luogo paradisiaco, con queste montagne, queste foreste, questo cielo azzurro lavato, questo sole, queste ragazze e anche queste piogge di marzo, che comunque arrivano anche in altri mesi. Tom Jobim ci descrive così la sua Rio de Janeiro.

ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Contatto pieno con la natura. Per Francis Thompson, l'estate ha toccato con le labbra il seno della nuda terra e ha lasciato il segno

choice.

Roberto Gervaso, al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca. Un pizzico di malinconia di Fabrizio Caramagna. Oggi in estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi. Ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito. Che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove state andando? Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

0: Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica, musica, ora musica.
2: A Italia.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

entrare nel dettaglio, perché insomma, oh, cioè, non si può proprio, fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla

Five ci sono a oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di setteva.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di Setteva.

Gone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babbling Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison. Ma arrivano gli U2.

chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera, l'elezione.

uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith.

tan, tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente, mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la

0: allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno.

0: diretto dagli occhi di Italo Leali.
1: Più di 40 concerti
0: che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tush and Jazz for SLA di Italo Leali.
1: Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tush and Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tushandjazzforsla.it. Tush and Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.

L'arrivo di un fronte perturbato atlantico determina un aumento della copertura nuvolosa e anche il ritorno delle piogge su buona parte del paese. Nelle prossime ore una perturbazione investirà tutto il centro-nord e la Campania con nubi sparse e piogge. In giornata fenomeni sui medesimi settori ma con tempo più asciutto al sud, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedicini.

0: Wow, wow.
1: Eccoci amici, pronti per questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Io sono il mago Alesgard. Ecco, e lei invece è la piccola assistente Miele, sempre presente con grande affetto. Vi ha salutato anche lei, Un grande abbraccio. Bene amici, benvenuti, bentrovati. Siamo pronti per questa bella puntata. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal nostro amico Gufo Jukebox. Ciao Gufo, ciao. Tra poco ci suoneranno delle cose bellissime. E poi il saggio alieno. Ciao saggio alieno, ben trovato. Sei puntuale quest'oggi.
2: Ma certo, ma certo. Volevo portare a far due passi la nostra assistente Miele, anche se lei ci va da sola. Però è scappata, voleva venire qui a salutare tutti i nostri amici.
1: Infatti è corsa qui e li ha salutati. Ecco, bravissima. E allora saggio alieno, siamo pronti per questa bella puntata. Dobbiamo però salutare anche il nostro amico Albero Burlone, che poi al termine andremo a trovare per la barzelletta di chiusura. Ciao Albero!
2: Ciao!
3: Ciao a tutti amici, che bella puntata, che atmosfera di festa. Non vedo l'ora di raccontarvi una barzelletta, anche se in chiusura ho una bella barzelletta da raccontare a tutti voi.
1: Va bene, grazie, non vediamo l'ora di sentirla, anche se appunto sarà proprio al termine di questa puntata. Però adesso, saggio alieno, sei pronto? Ci racconti una bella filastrocca. Noi iniziamo sempre con una filastrocca bella, sorridente, solare. Ce l'hai?
2: Ma certo che ce l'ho, ma certo. È una filastrocca della nostra amica Yolanda Restano e parla proprio di un cagnolino. Sentite un po'. Ho una casetta di legno in giardino, mi ci rifugio col mio cagnolino, giochiamo tranquilli per ore e ore e ci inventiamo giochi e parole. Lui fa il bambino e io sono la mamma, lo prendo in braccio e fa la nanna. Se son generale, lui fa il soldato, se son dottore, lui fa il malato. Se lui è drago, io son regina, se lui è strega, io son fatina. Insomma, giochiamo sempre contenti e alla sera siamo sorridenti. Vado a dormire e penso sempre, anche domani sarà divertente.
1: Ma che bella, bravo, bravo saggio alieno, una bella filastrocca di Yolanda Restano, che salutiamo, il mio cagnolino. Ah, l'ha apprezzata anche la nostra assistente Miele. Beh, tra poco parleremo proprio dei nostri amici animali a quattro zampe, che sono più che amici, sono dei super amici. Tra poco ne parleremo nel nostro laboratorio delle magie. Adesso invece iniziamo con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci fa ballare tutti insieme.
4: È una

0: Oh, viva! Ma che bella canzone! Ah, ti è piaciuta? Ti è piaciuta, cara assistente miele?
1: Ah sì, è piaciuta anche a lei, saggio alieno. Cari amici, siamo tornati insieme qui nel magico mondo Wow Wow Wiwa e oggi parliamo proprio dei nostri amici animali. Molti di noi hanno a casa un cane, un gatto, un coniglietto, un topolino, un furetto, insomma abbiamo tanti amici che ci sono accanto ogni giorno e sicuramente voi sapete perché dobbiamo ed è bello volergli bene, vero? Lo sapete?
0: Io lo so e tra poco, mago e amici, leggeremo proprio una bella riflessione scritta da Madre Teresa di Calcutta.
1: Wow, che bello! Ma cosa possiamo dire proprio sui nostri amici animali? Perché ci fa stare tanto bene, perché è così bello amare i nostri amici animali?
0: Oh, ma è semplice! Gli animali toccano le parti più intime del nostro cuore, il nostro bisogno di nutrire e proteggere, il nostro bisogno di compagnia e amore. Questi bisogni esistono dentro di noi, a prescindere da tutto, ma sembra che gli animali abbiano una capacità unica di tirarli fuori proprio in noi e nel nostro cuoricino.
1: Hai ragione, saggio alieno, una bellissima cosa. Loro comunicano con noi ogni giorno. E se solo avessimo il cuoricino bello, pulito e rilassato, riusciremo anche a farci capire. Loro comunicano sempre, che sia con la coda, con lo sguardo, comunicano sempre e noi a volte magari non li capiamo perché siamo molto presi, molto indaffarati.
0: Certo, ma chi ama gli animali è comunque una persona più serena, perché ha compreso come stare in armonia con il mondo. Amare gli animali significa rispettarli e proteggerli, ma significa anche aver compreso che anche loro fanno parte della nostra casa, la terra.
1: Bravo saggio alieno, ma che bello! Ma leggiamo adesso quella bella riflessione proprio sui nostri amici animali scritta da Madre Teresa di Calcutta. Lei è scomparsa, ci ha lasciato attorno nel 98 all'incirca, 97-98, è stata una grande suora, è diventata anche santa e è stata grande amica anche dei poveri, ha donato tanto in vita sua e ci ha donato anche questa bella riflessione che leggiamo. Adesso guardate, vado a prenderla, eccola qui. Allora, perché amare gli animali? Perché ti danno tutto senza chiedere niente? Perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi? Perché sono eterni bambini? Perché non sanno cos'è l'odio e né la guerra?
0: Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo? Perché si fanno capire senza proferire parola? Perché il loro sguardo è puro come la loro anima? Perché non conoscono l'invidia e né il rancore? Perché il perdono è ancora naturale in loro? Perché sanno amare con lealtà e fedeltà? E perché vivono senza avere una lussuosa dimora.
1: Giusto, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano. E perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare. Perché sono vivi, per questo e per altre mille cose meritano il nostro amore, la nostra comprensione, il nostro affetto. Se imparassimo ad amarli come meritano e come loro ci amano, saremmo molto più vicini a Dio. Una bella riflessione di Madre Teresa di Calcutta. Wow, da riascoltare, da rileggere, quasi da rileggere ogni giorno, perché veramente ci siamo commossi, giusto saggio alieno? Bene, noi adesso andiamo con una bella canzone, poi avremo una bella storia e poi andremo a trovare l'albero burlone. A tra poco!

Ed eccoci qua, pronti per entrare all'interno della stanza delle storie e delle fiabe. Oggi ho estratto per voi una storia, una magica storia dal mio cilindro che si intitola proprio La bancarella delle emozioni. Buon ascolto! Al mercato di Via della Vita, quante bancarelle, dalla più misera alla più assortita. Oltre alle classiche della frutta e dell'abbigliamento, c'erano quelle dello svago e del divertimento. Alla bancarella poi dei ricordi, per un ricordo usato potevi acquistarne uno tutto confezionato, mai consumato, o meglio, mai ricordato. Alla bancarella della nostalgia c'era sempre pieno, oh che coda, mamma mia. Mentre a quella della furbizia ognuno cercava di prendersi il posto migliore, con il risultato che c'era una gran confusione. Beh, Gioachino senza nome, un bel giorno fece un giro tutto intorno al mercato di Via della Vita e capitò, come sempre, alla sua bancarella preferita, quella dei perdigiorno. Dove il tempo passava veloce se eri contento e rallentava se invece eri scontento. Ma quel giorno, guardandosi attorno, vide che accanto si era stabilita una bancarella mai sentita, quella delle emozioni. Oh, che strana! Quanti colori la popolavano e che sfumature la abbellivano! Si avvicinò incuriosito e provò a domandare: «Mi scusi, ma queste emozioni sono forse una trovata commerciale? Come le vendete? Si possono magari assaggiare? Provare?» «Ma certo, gentile signore», rispose il titolare, «ma certo, si possono persino indossare. Quando sei su, quando sei giù, puoi metterti quello che vuoi di più. L'unica regola è sapere chi sei». «Oh, che sbadato, mi scusi, non mi sono presentato», disse Gioachino senza nome al commerciante, che continuò la presentazione in modo invitante. «Li abbiamo pesanti, leggere, di ogni tipologia. Qui c'è la gioia, la spensieratezza, la nostalgia. Da questa parte invece la noia, la delicatezza, la malinconia. Le abbiamo per ogni stagione e, pensi, perfino per ogni occasione, di ogni stoffa, di ogni tessuto, come vuole lei, in base alla sua vita e al suo vissuto». Gioachino senza nome a quella frase rimase un pochino perplesso. Poi, boh, il mio vissuto sembra una cosa impegnativa. «Beh, una vale l'altro», rispose superficialmente al commerciante, il quale ebbe un'espressione un poco sconcertante, ma continuò lo stesso la sua presentazione. «Su, su, non abbia timore, ne provi una, vedrà che sensazione». Gioachino mise al collo la sciarpa nostalgia, ma si accorse che lo prudeva. «Oh, mamma mia!» Provò allora a indossare un paio di pantaloni, gioia, ma niente da fare, erano stretti, difficili da portare. Pensò di tentare con la camicia felicità, ma oi là là, appena indossata si sbottonava di qui, si apriva di là e viceversa. «Oh, che tristezza», disse Gioachino senza nome. «Se vuole, abbiamo anche quella», rispose prontamente il commerciante. «No, no, no, lasci stare, sono demoralizzato», rispose Gioachino col viso imbronciato. «Tornerò magari un altro giorno, la ringrazio». «Ma, aspetti», disse forte il commerciante, «ha detto che è demoralizzato». E infatti non si è accorto che sbadato, lì sul braccio ha lasciato il mio straccio in pura fibra di Giudi Morale. Credo l'abbia afferrato sopra pensiero per asciugarsi la fronte e, guardando il resto d'altronde, se ne sia dimenticato. Eppure vede qualcosa che fa al caso suo, in qualche modo l'ha trovato. Ecco, probabilmente era tutto concentrato a vedere o voler chissà che. Guardando altrove alle emozioni più belle, non si è accorto invece di quelle che aveva addosso. Quindi, caro Gioachino, se posso, non avrà trovato il miglior vestito e forse neppure nuove emozioni da sfoggiare in mille situazioni. Vorrei però regalarle un piccolo pensiero, sperando le faccia piacere, a dire il vero. Vorrei donarle questo mio specchio. Non è un granché, lo so, forse è vecchio, ma sa che c'è? C'è di bello, che ogni volta che lei lo guarderà potrà trovare sempre qualcosa di nuovo che al caso suo farà.
Sono sicuro che ogni volta resterà sorpreso, contento certamente di averlo preso. Così Gioacchino accettò il pensiero, mise lo specchio sotto il braccio e se ne andò. Beh, da allora non visse più a casaccio, perché ogni mattina, alzandosi, si ricorda di sé, semplicemente guardando.

0: Amici, eccoci qua, purtroppo per salutarci, perché siamo arrivati al termine anche di questa puntata nel magico mondo. Una puntata però tutta dedicata ai nostri amici animali, i nostri amicissimi, i nostri super amici. Noi che abbiamo un cucciolo, un animale a casa, sappiamo cosa vuol dire. Sappiamo cosa vuol dire guardarli negli occhi, capirli, dargli da mangiare, portarli a spasso o anche vederli giocare e farli giocare. È impagabile, è bellissimo, vero? Vero amici? Lo so. E adesso, quando lascerete il magico mondo, ecco, smetterete di ascoltarci, andate a giocare con loro, salutatemeli, mi raccomando. Adesso invece saluto il nostro Albero Burlone. Ciao Albero!
1: Eccomi! Ciao a tutti! Ciao amici animali!
0: Li saluti anche tu, tu sei grande amico, la natura è grande amica anche dei nostri amici animali, assolutamente.
1: Ma certo, io sono amico di tantissimi animali, oltre che degli uccellini, delle volpi, dei cagnolini, dei gatti. Oh, sì, mi diverto a giocare con loro e spesso regalo loro anche le mie foglie, che piacciono tantissimo.
0: Ma pensa te, caro Albero, sei molto generoso, hai un grande cuore, caro Albero Burlone. Ma adesso ci racconti una bella barzelletta, una barzelletta di chiusura. Guarda, ti do una caramella di quelle che piacciono a te al gusto frittata. A lui piacciono le caramelle così, ecco qua, tieni Albero.
1: Grazie. Sentite un po' questa, dedicata proprio ai nostri amici cani. Sentite, un signore entra in un bar con un cane che ha un semaforo sulla testa e ordina un caffè. Il barista lo fissa un po', poi gli chiede: che strano che è questo cane, ma che razza è? E il signore risponde: ma non lo vede, è un incrocio. Un incrocio.
0: Ma dai Albero, ma che barzella, a parte che cosa ci faceva un cane con un semaforo sulla testa? Vabbè, lasciamo stare, siamo giunti al termine amici anche di questa puntata. Grazie a tutti, grazie per i vostri messaggi, i vostri bei disegni che ci avete mandato alla nostra mail ciao mago@gmail.com. e salutiamo Letizia, Cristina, la piccola anche Jasmine, salutiamo Ivonne e salutiamo anche Fabio e Nicola per i loro disegni e messaggi che ci hanno mandato proprio con l'aiuto dei loro genitori. Scriveteci anche voi amici, ciao mago@gmail.com. ma se volete anche riascoltare tutte le puntate passate, è semplice, sempre con l'aiuto di una persona più grande, andate sul mio sito magoalesgar.com e lì trovate proprio la pagina WowWowWiWa con tutto l'archivio delle puntate passate da riascoltare, insomma, per giocare, per divertirsi un po', ecco, e anche per ascoltare le interviste ai pazzi amici che sono passati a trovarci. Bene, noi ci risentiamo sempre qui, mi raccomando, è stesso posto e stessa ora. Un grande abbraccio a tutti voi. Ciao!
2: Wow.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi con la nostra dose di chiacchiere di musica ci porta a riflettere su noi stessi, mettendoci davanti a uno specchio lungo quanto lo stivale. Era solo un modo carino per dire che viaggeremo fra due modi opposti di raccontare il nostro paese. Da un lato la poesia solenne e l'amore ferito di Francesco De Gregori e dall'altro lo sguardo tagliente, ironico e spietato di J-Ax. Iniziamo con un pilastro. Viva l'Italia di Francesco De Gregori, brano del 1979. Se c'è una canzone che riesce a farci sentire uniti nonostante tutto, è questa. Non si può dire di no. Non è un inno nazionalista da stadio, ma una dichiarazione d'amore a un'Italia liberata, derubata, ma anche che non ha paura. De Gregori dipingeva un ritratto fatto di contraddizioni, ma celebrando non il potere, ma la gente comune e la dignità di un popolo che resiste, o almeno ci prova. È un brano che parla di speranza e di memoria, un invito a non dimenticare chi siamo. E come sempre a Musical Chatter però noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto bisogna sapere che la registrazione di questo pezzo ha comunque un respiro internazionale. È vero che parla di Italia, ma in realtà guarda anche fuori, perché fu registrato negli studi della RCA con la collaborazione di musicisti americani, fra cui il chitarrista Andrew Gold. Questo mix ha dato al brano quel suono folk rock pulito ed elegante, tipico però delle grandi produzioni di oltreoceano, pur mantenendo, forse più nel testo, ma un'anima profondamente italiana. E poi c'è un dettaglio, sempre sul testo, che pochi notano subito. De Gregori cita l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. Era il 1979, ma se ci pensiamo, fra fake news e speculazione edilizia, sembra scritta stamattina. È la forza dei brani dei grandi classici, restare attuali anche a distanza di 40 anni e più. Infine, ancora una nota, questa volta sulla copertina dell'album. L'immagine originale è una foto di Vincenzo Micocci, storico discografico che ritrae un'Italia rurale e autentica. Ed è la perfetta sintesi visiva di una canzone che vuole spogliarsi della retorica per arrivare al cuore delle persone. E allora, con l'emozione di chi ama questa terra, anche nelle sue contraddizioni, nel bene e nel male, ce l'ascoltiamo. Viva l'Italia di Francesco De Gregori.

eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Viva l'Italia, un pezzo che ogni volta fa venire un brivido per la sua bellezza essenziale. Avete sentito anche voi la pulizia del pianoforte e la voce di De Gregori, che sembra quasi una preghiera laica, un capolavoro di equilibrio sonoro. Ma ora basta, cambiamo, siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. E qui c'è veramente un cambio deciso di registro e di atmosfera, perché ci aspetta un brano del 2026 che è un vero schiaffo in faccia: Italia Starter Pack di J-Ax. Qui l'amore per il paese passa attraverso il filtro del sarcasmo. Se De Gregori usava il pennello e la delicatezza del pittore, J-Ax usa la bomboletta spray dei writer per elencarci tutti i nostri stereotipi e i nostri difetti più grotteschi. L'ispirazione del brano è il format dei social media, ed è lì che va a cercare tutti gli oggetti, i comportamenti che definiscono le categorie. J-Ax mette insieme tutto, dal populismo ai leoni da tastiera, dalle tradizioni culinarie difese come religioni alle contraddizioni della nostra classe politica. È una satira feroce che però sotto la superficie nasconde l'amarezza di chi vorrebbe un paese migliore. E andiamo a vedere qualche curiosità più specifica. Intanto il brano segna una sorta di ritorno alle origini per J-Ax, perché dopo anni di tormentoni estivi qui torna a graffiare con un rap, il rap più puro, veloce, denso di rime, quasi a voler dimostrare che nonostante il successo l'anima ribelle dell'articolo 31 è più viva che mai.

le casse dello stereo. Infine, un po' di ironia. J-Ax nel brano non risparmia nessuno, nemmeno se stesso. È la tipica autoironia milanese che lo contraddistingue. Ci dice che siamo tutti parte di questo starter pack, nel bene e nel male, e che forse l'unico modo per non impazzire è riderci sopra, possibilmente a ritmo di rap. E quindi, se fossi capace, ve lo direi in rima, un po' rappando, ma proprio non ce la posso fare, quindi direi che concludiamo la puntata prima di rovinare tutto. Silvianini vi saluta, vi ricordo di non mancare a scoprire cosa ci riserveranno le prossime puntate di Musical Chatter, e ascoltiamoci l'Italia di oggi, J-Ax con Italia Starter Pack.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Gianluca Grignani d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Anymore 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara.
0: Carrara.
1: La base del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche. So che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì. Ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene.
0: Stanno andando bene.
1: Piano piano. Bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: tanta
1: ci sono
0: forza.
1: Cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì. E poi comunque c'è la musica, che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente. Poi insomma, ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single. Per chi ci ascolta,
1: sì,
0: Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì. È un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Records, che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava,
1: e poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto, molto stretta e veloce. Noi eravamo in studio, stavamo cercando nuovi suoni, nuovi progetti, e alla fine ci siamo guardati: ma tu sei single? Sì. E allora era già una cosa che mi barcamenava in testa, e ho detto, volevo parlare sì di una ragazza single, ma non mettermi in prima persona, perché non l'ho mai fatto in un certo senso, perché Dammi un sorriso parla di mia madre, no? Il potere della gratitudine, sì. Mia madre non c'è più, come sappiamo, di sclerosi multipla, mi immagino un cielo sempre ogni volta che ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto, va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
0: Secondo me sempre, è la cosa più vera che ci può essere.
1: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single, che la trovate su Instagram, Facebook, come Barbara Bert.
1: Ovunque. Sul mio sito ufficiale barbarabert.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
0: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata
1: grazie
0: ancora una volta Ora Musica.
1: Un bacione grande, a presto, ciao ragazzi.

Elma e Garelli, Elmira Marinova, giovane artista nata in Bulgaria, in quella di Sofia, con il suo progetto realizzato insieme a Garelli, una proposta che unisce brani e momenti acustici diversi, da cose ritmate a cose molto molto molto intimi. Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio, adesso con H. Sant, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è Super.

0: Sotto Zero è il titolo della canzone di Sabina questa settimana tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Super lentone oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Lentone che ci riporta nel 1978 con Backstreet, c'è cioè Jerry Rafferty.

0: inconfondibile sax che accompagna Back Straight, il grande classico di Jerry Rafferty, che oggi ci ha riportato nel 1978 nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Steve.
1: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Ora musica Steve, il suo singolo si intitola Mille cose.

volare sopra la città. Con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va.

0: Lorenzo Pompili in arte Numa, cose strane il titolo del suo singolo, brano nato dalla collaborazione con Francesco Morettini e Vanessa Liodori e prodotto dallo stesso Morettini. Ora musica, spazio anche a David Ilea, è uscito il suo EP Genesi dal quale viene estratto questo singolo, Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

0: taglio giorno per giorno la tua carriera.
1: Giorno per giorno, questo è il singolo di David Ilea. Lui arriva da Reggio Emilia e il suo EP si intitola Genesi. Ora musica anche Denise, novità della scorsa settimana, adesso inserita in programmazione, questa canzone che si intitola Funamboli.
2: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero. Lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo. Che forma questa vita se la guardi dietro un vetro? Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita, non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento dentro.

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente, e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che formano le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

non l'ho mai capito. È quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come.

TZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

Vus Johnny Heldebarge dal 1986, oggi qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora con un altro classico.

canzone primaverile che trasmette le sensazioni di una domenica pomeriggio quando i fiori ricoprono i campi e il tempo si ferma. Canzone che parla di un amore che dura poco ma è struggente, meraviglioso e lascia il segno. Canzone di Fra Betti, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto, Smalto Nero di Rosy Accardo.

Accardo, novità al primo ascolto Aura Musica, il nuovo singolo Smalto Nero. E a chiudere la puntata, altra novità, The Flack, JDQ. Run!

0: Oggi chiude la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti ed emergenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: antivirus positivi, una francese e un americano, il Ministero della Salute in Italia, nessun allarme. Iran, Trump boccia la proposta di Teheran e minaccia, ora non rideranno più. Putin vuole Schröder mediatore, l'Europa dice no all'ex cancelliere tedesco. Veleni nella corsa Champions, flop Milan raggiunto al quarto posto dalla Roma, che vince a Parma con un rigore nel recupero, scintille questa Gasperini.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea, Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Proseguiranno per tutta la giornata a Tenerife le operazioni di evacuazione e rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus. Peggiorata la donna rientrata ieri in Francia, positivo anche un cittadino americano. Il punto.
2: Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, risultata positiva all'antivirus. Lo ha riferito il ministro della salute francese Rist. Risultato positivo al virus anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS, ma il direttore generale Ghebreyesus sul posto a Tenerife avverte il protocollo antivirus effettuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici, che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Dei 4 passeggeri, 2 sono italiani, gli altri 2 sono di nazionalità straniera, di cui una residente in Italia, l'altra è una turista. La nave da crociera arrivata ieri nel porto di Grandia de Abona a Tenerife con a bordo 147 persone, dopo che in 3 sono morti a causa del virus. Si tratta di 2 coniugi olandesi e di un cittadino tedesco. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Non c'è in Italia un allarme antivirus, siamo sicuramente lontani da una pandemia simile a quella vissuta con la diffusione del Covid, così Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. La differenza fondamentale con il Covid, ha aggiunto, sta nella contagiosità, è un virus a basso contagio. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più, la loro risposta non mi piace è inappropriata, lo ha detto il presidente americano Trump, bocciando così la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, la replica del presidente iraniano Pezeshkian. Gelo europeo sul nome del mediatore proposto da Putin. Putin in Europa e soprattutto in Germania non è considerato equidistante. Il servizio.
3: Restano forti le onde d'urto dell'annuncio con cui Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta per finire e che sarebbe disposto a incontrare Volodymyr Zelensky solo per firmare un accordo definitivo, non per negoziare. Parole pronunciate dopo una parata del 9 maggio dal formato ridotto e blindata per il timore di attacchi ucraini. La novità che continua a far discutere la disponibilità di Putin a un contatto con l'Unione Europea in territorio neutrale, accompagnata dall'indicazione di Gerhard Schröder come possibile mediatore. Spiazzate e scettiche le capitali europee. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ribadito che l'Unione è pronta a valutare colloqui al momento opportuno, ma l'impressione, confermata da diverse fonti diplomatiche, è che l'Unione non intende da farsi imporre nell'agenda, né tantomeno il mediatore. In Germania la candidatura di Schröder è stata accolta con aperto imbarazzo. L'ex cancelliere socialdemocratico, da anni criticato per i suoi rapporti personali e professionali con Putin e con il settore energetico russo, è considerato una figura troppo compromessa per poter rappresentare un ruolo di garanzia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Terremoto al Ministero della Cultura. Ieri il ministro Giuli ha licenziato i vertici del suo staff. Destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, nonché uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla non assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Giulio Regeni. Tragedia ieri sera in zona Ostiense, a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto, polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. Allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A si infiamma sempre più la corsa Champions. Prosegue il momento no del Milan, dominato dall'Atalanta e raggiunto al quarto posto dalla Roma. A Parma 3-2 giallorosso con rigore decisivo assegnato col VAR al minuto 101. Alla rabbia di Carlos Cuesta fa eco il sarcasmo di Giampiero Gasperini. Ascoltiamo i due allenatori.
4: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle. Ma quando c'è tanta ovvietà, non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
5: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filani, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
10: Walter Filardi,
12: Albi S,
9: Matteo Rossi,
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Però insomma, quale che mi chiedono, ma perché hai quella faccia? La risposta è molto semplice. Ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la RAM 7 va 5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate di

Myself, beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry, ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Grant.

per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Ranset Virtual 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walk Is In.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, arma con i già fartaticon, DJ.

non bisogna far tardi, soprattutto in apertura di puntata, perché c'è sempre una new entry da poter gustare con i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi, ma in particolare in questo aggiornamento abbiamo una new entry accompagnata, e accompagnata alla stragrandissima, perché diventa una puntata in automatico del Catwalk Edition, perché è una modella, è una DJ, è un'esperta di bodybuilding. Ci parlerà ancora una volta di lei, sicuramente già la conoscete perché appare spesso sui rotocalchi, sui siti, dappertutto, e abbiamo avuto il piacere di averla anche con noi. Chi poi va esplorando le radio migliori la ascolta di notte, perché fa dei gran missati, oltre a frequentare i migliori locali di Genova, soprattutto perché è lì che sta, ma un po' di tutta Italia, tutta Europa, perché è sempre itinerante, prenderla non è nemmeno facile. Tuttavia dovrebbe essere già in linea con

0: posto, siete carichi?
1: Allora, grazie Eka per aver accettato il nostro invito. D'improvviso ti sentiamo ancora di volume più basso che ci sia, quindi cerca di strillare come da
0: più forte possibile.
1: Benissimo, noi intanto abbassiamo la musica più che si può quando siamo in conversazione, così risolviamo. Tra l'altro passiamo subito al sodo, no? Perché viene fuori una tua traccia che è molto deep, poi tu sei più esperta di me nel settore e quindi hai tirato fuori questa release che è intitolata Do You Want Me e che ascoltiamo subito in posizione numero 25. Però parlacene un attimo perché abbiamo il piacere di avere te a poterla annunciare.
0: Allora, questo disco l'ho fatto non tanto tempo fa, mi sono messa proprio nel studio, ho fatto tanti altri dischi comunque, e mi sono messa perché non devo fare un disco che Do You Want Me, che se mi vuoi, questo mi volete, sì che mi volete.
1: Direi.
0: È nato questo disco perché ho detto voglio che mi vogliono tutti, ecco.
1: Okay.
0: Mi ho fatto uscire questo disco.
1: E allora eccolo qua, non c'è bisogno del disco perché tutti ti vogliamo e lo sai benissimo. È Caterina DJ, Do You Want Me, zona 25, DJ K7.

0: atmosfere particolari, ci vuole anche l'ambientazione giusta, l'orario deve essere uno in particolare, direi notte fonda o comunque appunto location adeguata, tutta quanta la creatività in original mix e Caterina DJ con questa sua Do You Want Me, appena bisbigliata, non è molto cantata, ma abbiamo detto prima non è facile da acchiappare, consentitemi questo termine non proprio italianissimo, però in voga. E Caterina, che tra l'altro è transoceanica ufficialmente perché è rientrata da Miami, quindi costa est degli States, in una delle più suggestive località degli Stati Uniti d'America, dove si parla di più lo spagnolo, no? Quindi bellissima Miami, immagino, Eka.
1: Sì, sì, è molto bella, praticamente l'ho girata tutta, sono stata ospite a Hard Rock Café di Miami, lo sapete perché Hard Rock Café è conosciuto in tutto il mondo, e ho suonato, ho fatto un po' di tech house, ho messo un po' di rock.
0: Bene, bene.
1: Sono proprio rock, ho iniziato, quindi ero felicissima perché ho passato almeno 8 giorni, a parte l'aereo che ci vogliono 9 ore e mezzo.
0: Eh sì, eh.
1: Io non so sta mai stare seduta, figurati 9 ore e mezzo in aereo.
0: E quindi vabbè, poi dopo sei arrivata, hai seminato un po' di panico.
1: Eh sì, sì, no, perché a parte quando sono tornata da Miami ho avuto subito una gara, perché tu ben sai, hai detto prima al microfono, che faccio anche le gare di bodybuilding, che è una categoria di bikini fitness, fit model, e quindi devo salutare anche il mio coach Zanardi, che ha più di 35 ragazze che ci sopporta, fate con 35 donne.
0: Che poi lui se le costruisce ben forzute, quindi non può fare nemmeno tanto lo svelto, perché
1: no non può fare, perché deve stare attento, capito? Con 35 donne ti immagini, un uomo,
0: Ok, allora ancora un disco e poi approfondiremo questa tua altra sfaccettatura. Ve l'ho detto, Ana e Caterina Lazza, un personaggio davvero poliedrico, ogni tanto prepara queste gare, quindi diventa ancora più scolpita. Tante immagini sono sui nostri profili ufficiali, su 7va.tv, prende un sacchissimo di like, di visualizzazioni, soprattutto nei verticali, adesso vanno molto quei video là. E allora parliamo di America, abbiamo parlato di quella del nord, adesso andiamo verso quella del sud, perché

un po' del bodybuilding, poi ci aggiornerà su quelle che sono le sue risultanze, però è sempre lì in zona podio, non è che o vince o comunque sto su qualche gradino del metallo che conta. Ma attenzione, perché abbiamo detto, e lo ripetiamo, è soprattutto una DJ, abbiamo aperto con una sua traccia che ricordiamo ancora in zona 25 questa settimana, è destinata a

0: eccoci qua, siamo tornati a microfoni aperti, c'è con noi Ekaterina DJ. Il tempo passa velocissimamente, quindi eccoci qua a quello che è l'ultimo segmento, poi ci sarà il giro di boa. Eka, grazie per aver accettato il nostro invito, ma torneremo a disturbarti ancora più frequentemente che negli ultimi tempi,
1: Eccomi. Do you want me?
0: Eh sì, che ti vogliamo, e io in particolare mi autodefinisco nel consiglio direttivo del fan club ufficiale, assolutamente.
1: No, vabbè, io da Pescara che ci conosciamo ormai da tanti anni.
0: Eh sì.
1: Tant'anni fa.
0: Eh sì.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Vi mando un saluto.
0: Eh sì.
1: A questo punto.
0: Eh sì.
1: Allora, vi voglio bene, votate Do You Want Me, fatemi salire sul podio, e un abbraccio forte forte a tutti, un bacione grande da Genova, e a te, cosa ti devo dire tesoro, un bacio grosso.
0: Grazie, ricambio a nome di tutti e a

conviene ascoltare la DJ K7, grossi personaggi, insomma, riacciuffiata appena tornata da Miami, insomma, presto trasvolerà ancora attraverso l'Atlantico, ma l'avremo al tempo stesso anche molto vicina qui dalle nostre parti, anche a Roma, quindi raggiungibile un po' da ogni spigolo d'Italia. Dobbiamo andare subito in posizione 16 e allora Monica XYZ, questa è Can Love You.

torna a salire, era scesa fino in zona 18, guadagna questa volta 5 posizioni e si attesta in tredicesima. Siamo tornati dopo il giro di boa, prima parte davvero irresistibile con Ekaterina DJ, che tra l'altro firma la new entry di zona 25, adesso Alok & Khalid.

Good Time, firma di Trace in posizione 7. Siamo arrivati in apertura di zona poker, qui che sventoliamo la bandiera a scacchi, ultimi giri di lancette per questo appuntamento con DJ K7, che tornerà comunque puntualmente tra

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Lì si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so.

0: che noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per Seteva.fm. Susanna Ferrari
1: from 7va.fm/altiradio. From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo puntuali. Questo è l'orario della sintesi dedicata alla Next Generation. Nessun tipo di raffreddore, nessuno starnuto concesso.

che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16, dove in salita di ben 6 posizioni c'è Deva 6 Ashtang.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume 9.

0: parlerò di te.
1: Sono le 18.
2: Chrome 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Femme Alt Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode.
3: From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
4: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
2: From 7VA.FM barra Alterradio, Algodei.
5: From 7VA.FM Nautiradio, Algodei.
6: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei. From 7VA.FM / Alti Radio.
7: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7VA.FM. Le alte radio trasmettono Algodei, trasmissione che

0: coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magalì, ci sei Magalì? Ciao.
1: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di Sette Vam, ciao a tutta la redazione. Io sono Magalì e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito, Chico.
0: Grazie a te. Magalì con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi
1: infatti
0: è qui che valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema. Invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente Magalì con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
1: Sì, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare. Ho avuto molto tempo per stare con me stessa. Non so se questo è un bene o un male, ovviamente. E praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio metodo comunque di comunicazione. Mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze, che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più, avvengono tramite social. E quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio, dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale. E quindi è nata Delivery, che poi anche mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari si fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po' addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini. Insomma, questo è Delivery.
0: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa-chiesa, che ne so, sì. Adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, sì. È questo il mondo che cambia, del resto scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale, però poi dopo c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
1: infatti perché vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa. E quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti
0: comunque attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magalì con questa sua

0: Viveri di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a me in studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione.

0: prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Un po'... sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno, approfondendo, prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono di soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, bravo, si chiude bravo, una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire. Certo che
1: sì, sì.
0: Non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le nostre giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magali.

0: pensare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica.

0: tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che grazie a Dio è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
1: Sì, io ho avuto esperienza comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
0: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana, più precisamente di dove?
1: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
0: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Sì. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
1: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
0: Magalì abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alteradio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Sbarcati tutti i passeggeri della nave con l'antivirus, grave una francese. Per le autorità sanitarie rischio di contagio molto basso, quarantena obbligatoria per 2 dei 4 italiani sotto osservazione. Ancora stallo sull'Iran, l'Europa annuncia sanzioni contro coloni israeliani, protesta Tel Aviv. Garlasco, nuovo dettaglio da una intercettazione ambientale, esempio avrebbe indicato l'orario dell'omicidio. Serie A si accende, la corsa Champions, stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, ultimato lo sbarco dalla nave dove è scoppiato il focolaio di antivirus. Tra i rimpatriati nei rispettivi paesi d'origine, una francese in gravi condizioni. Sotto controllo invece la situazione per le 4 persone sotto osservazione in isolamento in Italia.
3: Il primo passo per superare l'allarme antivirus è stato compiuto. Le autorità spagnole hanno completato lo sbarco di tutti i passeggeri tra rigide misure di sicurezza. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine. Tra loro 2 i positivi, un americano e una francese che, secondo il Ministero della Salute francese, è in gravi condizioni. La nave MV Ondius di una compagnia olandese ripartirà stasera alla volta di Rotterdam, dove sarà sanificata. Al premier spagnolo Sanchez, che ha deciso di far arrivare la nave con i contagi nell'arcipelago delle Canarie, sono arrivati ringraziamenti dal premier olandese Rob Jetten e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, non però dal governatore delle Canarie Fernando Clavijom, che lamenta un sì dato allo sbarco senza un preventivo test antigenico. In Italia 4 le persone monitorate solo per precauzione, perché 2 settimane fa rimasero per alcuni minuti sullo stesso aereo di una passeggera olandese poi deceduta per il virus. Si trovano in Campania, a Torre del Greco, a Reggio Calabria, a Padova e a Firenze. E proprio il governatore toscano Giani lancia un appello: basta allarmismi alla popolazione. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Ma contro le misure approvate, dura protesta di Tel Aviv. Un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Intanto altri raid israeliani nel sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Muro di Trump alla risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani intanto nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore. Si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Ancora indiscrezioni dal fascicolo della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'orario delle 9.30 diventa centrale per la ricostruzione dell'aggressione e dell'omicidio di Chiara Poggi. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi riletta e reinterpretata, Andrea Sempio, in soliloquio, abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa di Chiara Poggi, in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. La Procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana D'Orazio per riesaminare gli atti e individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I 2 titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello. Gli anticorpi monoclonali sono oggi la nuova e più avanzata frontiera per la lotta all'Alzheimer. In Italia si attende la rimborsabilità completa. Sentiamo.
4: La lotta all'Alzheimer oggi ha nuovi alleati, gli anticorpi monoclonali, una nuova frontiera, la più avanzata per il trattamento della malattia che fino ad oggi era limitata a un lieve rallentamento dell'evoluzione con farmaci che non agivano direttamente sulla biologia della malattia. Massimo Filippi, professore ordinario di neurologia Università Vita Salute San Raffaele.
0: Oggi lo scenario è totalmente cambiato perché gli anticorpi monoclonali sono innanzitutto anticorpi monoclonali contro l'amiloide, cioè anticorpi monoclonali che a livello cerebrale rimuovono una delle due proteine patologiche che si depositano in corso di malattia di Alzheimer, specificatamente l'amiloide, e quindi ovviamente agiscono, diciamo che sono i primi farmaci che agiscono sulla biologia della malattia.
4: Attualmente questi anticorpi sono parzialmente disponibili in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha proposto un'approvazione senza rimborsabilità in attesa di un'ulteriore valutazione. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Confermata a Roma la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene. Per una lite condominiale l'uomo si presentò armato alla riunione e uccise 4 donne. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello della Capitale. A 2 giornate dalla fine del campionato si accende la corsa Champions, che vede coinvolte Juventus, Milan, Roma e Como in 4 per 2 posti. Stasera la sfida del Maradona tra Napoli e Bologna chiude la 36esima giornata. Il servizio.
5: Scricchiola pericolosamente il Milan. L'Atalanta, detta legge a San Siro il diavolo, rischia di non inforcare la Champions, più che mai in piena bagarre. La Juventus terza ha un punto in più, ma aspetta la Fiorentina e poi il derby. Quarta con i rossoneri. La Roma blizza Parma sigillato da un rigore al minuto 101 e col VAR. E all'orizzonte incombe la Lazio. Intanto il Napoli, dietro l'Inter, già con lo scudetto ricamato, vuol sigillare il secondo posto. Stasera alla Maradona, posticipo 36esima Madia, arriva alle 20:45 il Bologna. Non parla Antonio Conte, lo fa Vincenzo Italiano per zittire chi è preoccupato del suo futuro.
6: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste 3 partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
5: Per ciò che riguarda l'ultimo verdetto in coda, il Lecce quart'ultimo è a più 1 sulla Cremonese. Per entrambe ancora 180 minuti di passione. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. You ready to kick some ass?

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con i Jafar Staticon, DJ Va.

come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è molto, no, capita. Allora un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perdo, che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte proprio l'idea è da

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va on 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno. A partire proprio dal primo brano, che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys, e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dododo. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Heights è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Electropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.
2: Took the firework and the vanity, the circuit board and the city street. Shooting star, swaying palm tree, laid it at the arbiter's feet.

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

perché noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i Jafar Tatikon, DJ.

Summer, in la posizione numero 20, una delle new entry di settimana scorsa, l'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare, quasi che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
3: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde e tra l'altro puntata super ghiotta perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale e allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt e

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Girano i dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Filardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.

Ritorna un nuovo appuntamento con Dance 80. Ciao a tutti, ben ritrovati da Max Alberici, da Fabrizio Inti, insieme con tanti successi e non solo del mondo della dance anni 80, successi che partono subito, come sempre, con un gran bel disco. Pointer Sister, Jump for My Love, aprono questa puntata di Dance 80. Benvenuti!

Terzo singolo estratto dall'album Breakout delle Pointer Sisters, disco spesso campionato, ripreso più volte, la cover più nota probabilmente rimane quella delle Girls Aloud, disco che ha aperto questa puntata di Dance 80.

2001 per la formazione dei Foreigner, ritrovati con Urgent, disco prodotto con Robert John Lang, conosciuto principalmente per le sue collaborazioni con gli AC/DC. In arrivo adesso invece Brenda K. Starr dal suo secondo album I Still Believe, riascoltiamo What You See Is What You Get, singolo che la rivista Billboard cataloga nel genere urban.

Perry con Good Vibration dall'86, ritrovato qui a Dance 80 in diretta da Rimini con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo che ci potete venire a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com e potete ascoltare questo programma anche attraverso la nostra web radio interamente dedicata al mondo della dance anni 80, molto facile da raggiungere appunto attraverso il nostro sito ufficiale. Adesso torniamo all'83 con un disco meraviglioso dei New Order, questa è Blue Monday.

classico dell'Italo Disco, lui è Gianni Corraini, fiorentino di nascita, di Mantova però era la sua base operativa, ritrovato con il suo progetto Ken Laszlo, singolo del 1984, Hey Hey Guy. Rimaniamo con l'Italo Disco, dal 1985 ritroviamo il progetto Radiorama del duo Farina Crivellente, questa è Design.

Band scozzese, gli Altered Images, ritrovata dal 1981 con I Could Be Happy. E prima di continuare vi ricordiamo di venirci a trovare anche su Facebook e cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Dance 80, perché siamo veramente in tantissimi, ma vi vogliamo ancora più numerosi.

Neville Keighley, nome d'arte Bellamy Sum, con Target Practice nella versione del 1986, la seconda, perché questo disco fu inciso per la prima volta nel 1981. Rimaniamo con il sound molto molto british, è il momento di Kaja Goo Goo, per loro riascoltiamo Big Apple.

produzione italiana del 1989 per il progetto 50 and 50 Brothers, ritrovata con Do the Crocodile. In arrivo dall'86 un'altra produzione italiana, il progetto Aki, anche qui lo zampino del duo Farina Trivellente, e anche qui, come nel precedente disco, la collaborazione con Sandro Oliva, noto arrangiatore. Questa è Tokyo's.

quella degli svedesi Fake. Rimaniamo con l'italo disco, genere insomma in cui siamo parecchio preparati, e genere che sicuramente ascolteremo il prossimo 7 maggio nella festa per i 30 anni dei Venti d'Azzurro, festa a cui siamo assolutamente tutti invitati, siete tutti invitati insomma a questa festa, ci saremo anche noi di Dance 80, rivedremo con molto piacere gli amici di Disco Radio, Marcello e Paolo J. Appuntamento con tutti noi il 7 maggio a Milano, tutte le informazioni nella pagina di Facebook. E adesso invece continuiamo con JD Jaber